0: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio cuore appartiene a te. Nulla più richiede se non il battito del tuo, sovrapposto al suo.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri,

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La fine del mondo non è collegata ad una data, ma a te, amore, che sei la mia vera fine del mondo.

0: su Dimensione Suono Soft.
1: Se mi guardi così, mi perdo nei tuoi occhi come una goccia nel mare. Lei, come me, ritorna a casa, ma non si trova più.

0: ancora tu qui.
1: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con Dimensione Suono Soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Sì, è venerdì, dai che ce l'abbiamo fatta ad arrivare in fondo a questa settimana lavorativa, quindi di sveglie presto, poi non lo so se le sveglie suoneranno presto anche di weekend, ma non è un problema, tanto noi ci siamo sempre a tenerti compagnia. Però oggi ci possiamo svegliare con quel mezzo sorriso in più proprio perché è venerdì, però la sveglia la affrontiamo sempre con calma e con le nostre solite certezze. Innanzitutto io sono Laura Buono, questa è la certezza che ti accompagno fino alle 9 e poi iniziamo dagli auguri a chi porta il nome Cristina, perché oggi si festeggia Santa Cristina da Bolsena, giovane martire ricordata per la sua fede incrollabile. E poi tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 24 luglio. Tanti auguri a Vincenzo Salemme, comico napoletano simpaticissimo, allievo di Edoardo De Filippo. Poi tanti auguri a Jennifer Lopez, che oggi compie, lo posso dire? Ma sì, lo dico, tanto lei non li dimostra minimamente, 53.

0: cinematografiche e televisive di chiunque altro nella storia della letteratura. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 24 luglio del 1911 quando l'archeologo americano Bingham riportava alla luce Machu Picchu, l'antica città perduta degli Inca.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Un amore nato nei meandri della rete, che viaggia e vive fra la città eterna e Scilla e Cariddi. Non potevo immaginare nulla di tanto difficile, ma non potevo chiedere niente di meglio della mia breve vita. Ti amo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Just the Way You Are su Dimensione Suono Soft di Bruno Mars, che qualche giorno fa è tornato ad incantare l'Italia. Sì, perché lui era assente da ben 9 anni e uno si faceva anche qualche domanda: ma avrà perso un po' del suo smalto? Che cosa farà sul palco? Bene, ha incantato tutti, è stato uno show meraviglioso e possiamo confermare che il vecchio leone ruggisce ancora.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un venerdì da piena estate tra Lombardia e Piemonte, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature accettabili, quindi di notte si riesce a dormire abbastanza bene e di giorno punte massime non oltre 31-32 gradi, quindi dai, non lamentiamoci. Il weekend parte anche lui all'insegna del bel tempo, ma attenzione, in realtà si avvicina una nuova perturbazione. Tra sabato sera e domenica mattina torneranno degli acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

Annalisa e Marco Mengoni con Piazza San Marco su Dimensione Suono Soft. Oggi 24 luglio è una giornata mondiale da festeggiare, secondo me, perché ci riporta anche a tanti ricordi dell'infanzia ed è quell'occasione giusta per alzare il telefono e fare una chiamata in più, un saluto in più. Ecco, tra poco nell'appuntamento Good Life ti svelo che giornata mondiale si festeggia oggi.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suonasoft. Devo dire che c'è un legame familiare unico nel suo genere, che è un po' a metà strada tra l'amicizia profonda e la fratellanza, ed è quello celebrato in tutto il mondo proprio oggi, 24 luglio, che è il Cousins Day, cioè la giornata dei cugini, che sono spesso i nostri primi compagni di giochi, sono i custodi dei segreti della nostra infanzia, sono i complici di tante avventure, soprattutto estive, quando ci lasciavano magari da piccoli a casa dei nonni con tutti i cugini, ed era meraviglioso. Comunque, una curiosità storica e letteraria ci dimostra quanto questo legame possa essere potente. Basti pensare a Charles Darwin e Emma Wedgwood, che oltre ad essere cugini di primo grado costruirono anche un matrimonio solidissimo basato su una profonda stima intellettuale, perché all'epoca i matrimoni tra cugini erano proprio all'ordine del giorno. Oggi non succede praticamente mai, anche se, attenzione, sono andata a studiare e la legge italiana, in particolare l'articolo 78 del codice civile, consente il matrimonio tra cugini di primo grado e gradi successivi senza richiedere alcuna autorizzazione speciale da parte dello Stato, quindi ci si può sposare. Detto questo, però, ricordiamo anche che nel caso dei figli c'è qualche rischio in più di trasmissione di malattie genetiche. Ma torniamo a questa giornata speciale in cui si festeggiano i cugini. È quella classica ricorrenza che ci invita a prendere il telefono per fare una chiamata o mandare un messaggio, dai. Diciamo che oggi è quell'occasione giusta per ricordarci di quelle persone speciali che conoscono le nostre radici, hanno condiviso momenti spensierati della nostra vita. E allora, approfittiamone per salutare i cugini, e io approfitto del mezzo per salutare i miei adoratissimi cugini, Samantha, Carlo, Elisabetta e Ludovica. Ciao!
1: Dimensione Suono Soft.

0: Betty Davis Eyes a chiudere questa prima ora di Sveglia Insieme. Come sta andando? Hai gli occhi ben aperti già o uno ancora alla palpebra calante? Non fa niente, perché tanto abbiamo altre due ore da passare insieme per tentare di svegliarci al meglio. E tra poco ci sveglieremo sicuramente meglio, perché arriva la redazione con le ultime notizie.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, buon venerdì da parte mia. Fabrizio Gaias in corso per chi viaggia allo sciopero dei treni, iniziato alle 21 di ieri per Trenitalia, Italo, Tiper in Emilia Romagna e Trenord in Lombardia fino alle 21 di questa sera. Le fasce con i treni

0: Covidazzi americani tra il 10 e il 12,5% imposti a 60 paesi, tra cui quelli europei, in vigore da oggi. Ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Proseguiamo questa sveglia del venerdì insieme qui su Dimensione Sono Soft, che già dire venerdì ci prende bene, però comunque dobbiamo affrontarla con calma perché è sempre faticoso svegliarsi a quest'ora, anche se vediamo già lì che possiamo quasi toccare con mano il weekend. E comunque iniziamo questa nuova ora con una notizia che arriva da Milano, perché c'è questa protesta che sta facendo molto rumore senza in realtà alzare la voce. Succede tra Bovisa e Dergano, dove oltre 1000 residenti hanno firmato una petizione per salvare 7 alberi storici destinati all'abbattimento nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area di Piazzale Lugano. Non si parla di piccoli alberelli, attenzione, ma di platani, gelsi e cedri che hanno anche più di 70 anni. E secondo i cittadini, eliminarli per agevolare il passaggio dei mezzi di cantiere significherebbe perdere un patrimonio che contribuisce davvero ogni giorno a rendere l'area più respirabile e soprattutto a combattere il caldo estremo. Ora, i residenti precisano di non essere contrari ai lavori, però chiedono che vengano valutate soluzioni alternative per salvare queste piante, perché il loro ragionamento in realtà è semplice, no? Un albero maturo impiega decenni per crescere e nessuna nuova piantumazione potrebbe sostituirne immediatamente i benefici. È una questione, tra l'altro, poi che va oltre il singolo cantiere, secondo me, e apre una riflessione più ampia, cioè come si conciliano lo sviluppo della città e la tutela del verde urbano. È un equilibrio sempre più delicato, soprattutto in estati come questa, in cui ogni zona d'ombra sembra valere davvero oro. Insomma, capiremo quali saranno gli sviluppi in questo caso e anche magari in futuro.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ti guardo e vedo la vita. Guardo la vita e vedo te. Questo è l'amore.

0: Che ci tunstall con Other Side of the World su Dimensione Suono Soft. E che tempo farà dall'altra parte del mondo? Non lo so, e forse neanche ci interessa così tanto, a meno che non abbiamo un biglietto aereo già pronto e stiamo facendo le valigie per partire. Comunque, invece ci interessa sapere che tempo farà qui da noi oggi e magari dare anche uno sguardo al weekend. E lo facciamo insieme tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un venerdì da piena estate tra Lombardia e Piemonte, con cielo sereno poco nuvoloso e temperature accettabili, quindi di notte si riesce a dormire abbastanza bene e di giorno punte massime non oltre 31-32 gradi, quindi dai, non lamentiamoci. Il weekend parte anche lui all'insegna del bel tempo, ma attenzione, in realtà si avvicina una nuova perturbazione. Tra sabato sera e domenica mattina torneranno degli acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Sarà.
1: Ora per sempre di Raff su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo un ingrediente che abbiamo in cucina e che possiamo usare per la beauty routine, ma facendo un po' di attenzione, perché spesso sui social la fanno sempre facile, no? Dicono: ah sì, questo è il nuovo trend del momento, è quello che ti cambierà la vita, ma in realtà poi gli esperti dicono che bisogna andarci estremamente cauti.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Chi ha i social e magari segue qualche influencer o qualche moda riguardo la beauty routine si sarà accorto che esce praticamente un trend ogni giorno, un trend nuovo, e spesso non sono neanche così nuovi perché vanno ad attingere dai rimedi della nonna che la sapeva già lunga anni e anni fa. Comunque uno degli ultimi trend che sta spopolando è quello dell'aceto di mele, sì, proprio quello che di solito teniamo in cucina, e sui social è diventato un piccolo fenomeno. C'è chi lo usa come risciacquo per avere capelli più lucidi, meno crespi e una cute che si sporca meno velocemente, e in effetti qualche fondamento scientifico c'è, perché essendo leggermente acido l'aceto di mele può aiutare a richiudere le cuticole del capello e renderlo quindi più liscio e brillante. Ma attenzione, perché non è una pozione magica. Gli esperti ricordano che va sempre diluito e va usato con moderazione, perché applicato puro rischia di irritare la pelle o seccare i capelli, anche se lo usiamo troppo spesso può fare questo effetto, e soprattutto non sostituisce i trattamenti dermatologici quando ci sono problemi come dermatiti o caduta dei capelli. Non andiamo così a fare quello che vediamo sui social e basta, ma andiamo a chiedere consiglio agli esperti, che è la cosa migliore. Insomma, può essere sicuramente un piccolo alleato della nostra routine l'aceto di mele, ma come accade spesso con i trend che spopolano online, la parola d'ordine è una sola: equilibrio, perché tra un rimedio della nonna e una moda social la differenza, secondo me, la fa sempre solo il buon senso.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Il grande Edoardo De Crescenzo con Ancora su Dimensione Suono Soft. E abbiamo ancora un'altra ora da passare insieme, sì, perché normalmente sono tre le ore di sveglia, ne abbiamo fatte due, quindi se la matematica non è un'opinione, manca l'ultima ora insieme, dai, l'ultimo sprint, quello finale, per tentare di svegliarci al meglio. E tra poco ci sveglieremo sicuramente meglio, perché vedo già pronta la redazione, quindi ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 Divani da vivere.
6: C4.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. In corso lo sciopero dei treni, è iniziato alle 21 di ieri per Trenitalia, Italo Tiper in Emilia Romagna, Trenord in Lombardia. Fino alle 21 di questa sera le fasce con i treni garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, bus da Milano per Malpensa. Il 16 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Milano discuterà la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, attualmente detenuto a Bollate. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera, le tariffe della Tari per il 2026 sono leggermente più basse e il calo in 5 anni arriva al 16,5%. Trasporto pubblico totalmente gratuito per gli under 18 dal 3 agosto, i nati dal 2008 residenti a Brescia potranno chiedere il Team Pass per viaggiare gratuitamente sui bus e in metropolitana. Lo sport, il calcio, Luka Modric ha firmato il rinnovo con il Milan per un altro anno. Nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% imposti a 60 paesi anche all'Europa, in vigore da oggi. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Milano si prepara ad un weekend da tutto esaurito, perché da questa sera fino a domenica The Weeknd conquisterà San Siro con 3 concerti consecutivi. E non dobbiamo aspettarci il classico live, eh? Chi c'è già stato lo descrive come uno spettacolo quasi cinematografico. Sul palco ci saranno infatti una gigantesca statua dorata alta ben 12 metri, scenografie che ricordano un mondo post-apocalittico, laser, fiamme, un maxischermo enorme. Insomma, più che un concerto sembra un film di fantascienza con la colonna sonora suonata dal vivo. La scaletta dovrebbe superare addirittura le 30 canzoni con tutti i suoi grandi successi, quindi da Starboy a Blinding Lights, passando anche per i brani dell'ultimo anno.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nina Zilli con Per sempre su Dimensione Suono Soft. Purtroppo ultimamente le piogge e soprattutto le grandinate stanno diventando sempre più frequenti, e questo a causa del cambiamento climatico, lo sappiamo. E allora tra poco nell'appuntamento Good Life cercheremo di capire meglio cos'è la grandine e come si forma, così la prossima volta che la vedremo sapremo capire meglio di che cosa si tratta.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Info e sedi su Renord.com.
1: Dimensione Suono Soft.

Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.

0: anche tu come me ti sei fermato almeno una volta nella vita a raccogliere un chicco di grandine dopo un temporale e a pensare: ma com'è possibile che cada una cosa del genere dal cielo? Perché poi, diciamolo, oggi ancora di più certi chicchi sembrano più palline da golf che cubetti di ghiaccio. E abbiamo visto per esempio quello che purtroppo è successo questa settimana sulla costa adriatica, devastante. E la risposta è tutta là sopra, dentro quei giganteschi nuvoloni temporaleschi. Perché il chicco di grandine nasce come un minuscolo cristallo di ghiaccio, però viene continuamente spinto verso l'alto da correnti d'aria potentissime. Sale, poi scende, risale ancora, e ogni viaggio tra sale e scende si aggiunge un po' di qualche strato di ghiaccio, un po' come gli anelli di una cipolla, per capirci. E più il temporale è intenso, più queste correnti sono forti e più a lungo il ghiaccio resta sospeso nella nube, quindi si aggiungono strati. E il risultato qual è? Che continua a crescere e crescere fino a diventare un vero e proprio proiettile di ghiaccio, e quando diventa troppo pesante per essere sostenuto cade e arriva qui da noi. Negli ultimi anni queste grandinate sembrano sempre più violente e gli esperti spiegano che un'atmosfera più calda contiene più energia e più umidità, che sono gli ingredienti che possono alimentare temporali molto intensi. Non significa che ogni grandinata sia causata dal cambiamento climatico, non sto dicendo questo, però è uno dei fattori che può favorire eventi sempre più estremi. Insomma, dietro quei chicchi che ammaccano le macchine e devastano i raccolti non c'è solamente sfortuna, c'è anche una macchina atmosferica impressionante che quando si mette in moto può diventare davvero spettacolare, ma purtroppo anche molto molto pericolosa.
1: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ma dico io, ci poteva essere brano più perfetto per chiudere queste tre ore di sveglia insieme? No, non ci poteva essere. Doveva essere questo, Perfect di Ed Sheeran su Dimensione Sono Soft. Sì, abbiamo finito, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E possiamo dire che abbiamo terminato un'altra settimana di sveglie presto insieme, quelle della settimana lavorativa. Poi arrivano anche le sveglie presto, probabilmente del weekend, ma non ci sarò io a tenerti compagnia, ci sarà Silvia Giansanti. Così come adesso lascio il microfono a Francesco Cavuoto, già pronto ad accompagnarti e a traghettarti fino all'ora di pranzo. E allora, buon weekend, buon sabato, buona domenica, riposati, rilassati, fai quello che ti fa star bene se ci riesci, e noi se vuoi ci risentiamo lunedì per affrontare una nuova settimana di sveglie presto insieme, sempre qui puntuali a partire dalle 6 su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, a lunedì.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dalle 21 di ieri lo sciopero dei treni per Trenitalia Italo, Tiper in Emilia Romagna, Trenord in Lombardia fino alle 21 di questa sera, le fasce con i treni garantiti fino alle 9, quindi a questi minuti, e dalle 18 alle 21. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera, le tariffe della Tari per il 2026 diventano più basse e il calo in 5 anni arriva al 16,5%. Il trasporto pubblico totalmente gratuito per gli under 18 dal 3 agosto, i nati dal 2008 residenti a Brescia potranno chiedere il pass per viaggiare gratis su bus e metropolitana. Una di cronaca, un uomo di 49 anni con una ferita da coltello al torace nel quartiere Stadera a Milano è ricoverato al Niguarda. L'emergenza incendi non soltanto in Italia, al sud tra Sicilia, Calabria e Sardegna, ma anche in Spagna e Francia. Macron dalla Francia chiede la protezione civile europea. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
12: Una buona mattinata, senti quanta energia, è venerdì e il venerdì l'energia si riaccende, si riappropria un po' come la natura di quello che le spetta. E allora via le prossime quattro ore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Michael Bublé, vedi, si è abbassata già la temperatura. Quando arriva lui, subito si sente la neve arrivare. Everything, Dimensione Suona Soft, buon venerdì. Tra poco torniamo con Beppone Pellegrino, la sua travel experience.
1: Il benessere ora e sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi, la gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
8: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Tu, quell'espressione malinconica.

0: Someone Like You, Adele, nella mattinata di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Si viaggia, si vola, si esplora, solo lo si fa con Beppe Pellegrino. Lo si fa. Vai Beppe, portaci con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno ragazzi, ci sono vallate dove sembra che il tempo abbia deciso di rallentare. Una di queste si trova proprio qui, nel Canton Vallese. Il nome è maccheronico, difficile da pronunciare, io proverò. Si chiama Le Chental, è una piccola valle circondata da montagne imponenti dove i villaggi sembrano usciti da una fotografia di un altro secolo. Insomma, un po' il paese di Heidi. Qui l'inverno non è soltanto una stagione, è parte della cultura. Neve, silenzio e tradizioni hanno modellato la vita degli abitanti per molte generazioni. Una delle immagini più curiose che mi ricordo arriva dalle antiche celebrazioni locali, dove compaiono le maschere dello Shagatta, detto così, figure con volti di legno scolpiti, un po' come i Mamurtones, ecco, mi ricordo, quelli sardi. Una tradizione nata secoli fa, quando gli abitanti cercavano di scacciare simbolicamente il buio dell'inverno. Insomma, per me camminare nella valle significa incontrare case di legno scurite dal tempo, sentieri poco affollati e un ritmo di vita lontano dalla frenesia. In questa zona della Svizzera ci vanno in pochi. È un posto che ricorda una cosa semplice: il viaggio non è sempre, come dicevo e come dico più volte, cercare qualcosa di nuovo, a volte ritrovare qualcosa che abbiamo perso. Nel nostro logorio della vita moderna, il silenzio, la lentezza, il rapporto con la natura, il rapporto con gli animali, una società dove tutto corre, forse una valle nascosta tra le montagne può insegnarci ancora qualcosa, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ne dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Uno su mille, Gianni Morandi, canzone che chiude la prima ora in questo venerdì 24 luglio su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie e poi l'ora delle Good Life.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Lo sciopero di 24 ore per i treni, Trenitalia, Italo, Tiper in Emilia Romagna, Trenord in Lombardia fino alle 21 di questa sera. Chiusa la prima fascia di garanzia alle 9 e la prossima è dalle 18 alle 21. Un netto di cocaina in casa vicino alle statuette religiose, un arresto a Milano, un italiano di 29 anni, nel suo appartamento la polizia ha trovato anche 4.000 euro e un bilancino di precisione. Giro di vite sulle piscine con le nuove norme approvate dalla Camera su grate e bocchettoni in sicurezza. Oggi pomeriggio il funerale a Suisio di Alice Ferrari, la 11enne che ha perso la vita in Liguria. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera. Le tariffe della Tari per il 2026 sono leggermente più basse. Il calo in 5 anni arriva al 16,5%. Parliamo di emergenza incendi non soltanto in Italia, al sud, tra Sicilia, Calabria e Sardegna, ma anche in Spagna e in Francia, in questo caso con centinaia di evacuati via mare in queste ore dalla penisola di Cap Ferret. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Ti lancio una sfida questa mattina. Riesci ancora a ricordare una barzelletta che raccontavi da bambino? Magari me lo fai sapere attraverso un messaggio WhatsApp, ma ne parliamo in quest'ora all'interno delle nostre Good Life. Si parte con Stand By Me e prima ancora Daniela Cavallini ci racconta e ci dedica un dolce aforisma d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Se qualcuno mi chiedesse che cos'è l'amore, io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Love Show, buon venerdì, Dimensione Suono Soft. Tra poco ti sfido a ricordare una barzelletta che raccontavi da bambino. Ne ricordi almeno una? Lo scopriamo tra poco. Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Info e sedi su renord.com.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, van e fuoristrada.
11: Photon,
12: i solidi pick-up.
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: incredibile. Magari stamattina hai dimenticato dove hai appoggiato gli occhiali, hai dimenticato cosa hai cenato ieri sera, però quella freddura che raccontavi alle elementari la ricordi ancora parola per parola. E succede perché il nostro cervello conserva con cura speciale i ricordi legati alle emozioni. E una bella risata lascia il segno. Oggi si celebra una giornata dedicata alle vecchie barzellette. Può sembrare una ricorrenza sicuramente leggera, invece ci ricorda una cosa importantissima. Ogni tanto vale la pena tornare ai ricordi che ci facevano stare bene. E gli psicologi parlano di questa tematica come nostalgia positiva, quella che ci riporta a un momento felice e ci fa sorridere ancora oggi. E c'è un dettaglio in tutto questo che mi piace: una barzelletta raccontata a voce è diversa da un meme, ha bisogno del tono giusto, delle pause, dell'espressione, del tempo, di qualcuno che ascolta, insomma ha bisogno di una relazione. E forse è proprio questo il suo valore: non fa ridere soltanto per la battuta in sé, fa ridere perché crea un momento da condividere, di condivisione. E allora oggi fai un esperimento: a tavola, in ufficio, durante una pausa, un caffè, prova a raccontare una di quelle vecchie freddure che conoscevano tutti. Magari qualcuno dirà no dai, questa la so già, oppure riderà lo stesso, perché certe risate non passano mai di moda. Alla fine il buon umore funziona un po' così, non ha sempre bisogno di qualcosa di nuovo, a volte basta rispolverare un ricordo, una battuta o una risata che ci accompagna da una vita. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. La sai quella di Pierino che...
1: Dimensione suono soft.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: cambiare vita.
1: Il calo in 5 anni arriva al 16,5%. Una di cronaca, un uomo di 49 anni con una ferita da coltello al torace nel quartiere della Stadera a Milano è ricoverato al Niguarda. A Bologna la morte di Abderrahim Fakir, soffocato dal suo sangue, questo è l'esito dell'attacco, oggi l'autopsia, ma spazio adesso però a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: A leggere i giornali, a ascoltare i notiziari radiofonici e televisivi, l'Italia sembra un paese circondato da persone armate, malavitosi, e ogni figura che può inquietare o spaventare. Visto che il dibattito politico è tutto su questo, a partire certo da episodi come quello di Bologna o quello del gioielliere piemontese. Ma bisogna che sia chiaro, le priorità non sono queste. E non è un discorso di destra o sinistra, di sicurezza percepita o di agi di chi sta in centro e non coglie le contraddizioni nelle periferie. L'Italia è un paese con dei numeri molto chiari riguardo al rischio malavita, rischi connessi appunto alla mancanza o alla carenza di sicurezza. Non siamo in Nicaragua nei tempi peggiori o scegliete voi qualsiasi altro paese che ha vissuto situazioni di violenza. E allora perché tutto questo? Perché probabilmente ci si è resi conto che la campagna elettorale infinita poggerà soprattutto sulle pulsioni. E tra le pulsioni è quella del pericolo percepito o della sicurezza, sicuramente sta in cima. Ma dobbiamo anche pensare a quali sono i problemi del paese. Non ci sta un dibattito che è solo su queste cose. E viene da pensare che le forze politiche, quasi tutte, soltanto su questo possano parlare perché si va per temi ben conosciuti e non si parla invece di ciò che è più spinoso. Che fare per modificare la situazione sociale, per arricchire il paese, per sostituire il PNRR che è finito. E dove andare nel progresso del paese? Come incrementare il ricorso all'intelligenza artificiale? Tutte le cose di cui nel mondo si parla, ma da noi ci sono solo il gioielliere e il povero Fakir.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
4: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suonosoft. Con il caldo di questi giorni cresce la voglia di tutti.

0: canzone che apre questa nuova ora e prima ancora Vittorio Guerrieri, voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Domenica saremo insieme. 5. 6 ore. Troppo poco per parlare. Abbastanza per tacere. Per tenerci per mano. Per guardarci negli occhi.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft. Troppo

0: are not alone, dimensione suono soft. Tra pochissimo ritorniamo qui in diretta con i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Segreti in tavola.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocap. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Pink Contrai nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Due appuntamenti al giorno con lei, la nostra icona del food, Francesca Romana Barberini. Ascoltiamoli i suoi segreti.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Ma vi siete mai chiesti perché il riso giapponese è così diverso dal nostro? Bene, per scoprire tutti i segreti, oggi è con noi Annalena De Bortoli, appassionata, esperta di cucina giapponese, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi, ma anche autrice del libro Saho, Ciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla Tavola Giapponese, pubblicato da Trenta Editore. Annalena, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno, ben risentiti voi.
2: Svegliamo i segreti del riso perfetto, i segreti della cottura, perché non solo immagino, perché il riso giapponese è così diverso dal nostro?
3: Allora, intanto appartiene a una varietà diversa, nel senso che prevalentemente i risi italiani derivano da una varietà indica, invece il Giappone ha riso di varietà japonica, quindi ha dei chicchi che sono non solo più tondi e meno allungati rispetto alla media dei nostri, non so, penso carnaroli, arborio, eccetera, ma ha delle caratteristiche in cottura molto differenti. Ha una quantità di amido diversa dalla nostra, tanto è vero che la risottatura, cioè quella cremina che si forma quando noi prepariamo il risotto, per i giapponesi è un difetto del riso, e quindi sciacquano il riso più volte prima di cuocere, proprio per eliminare l'eccesso di amido, in modo che i chicchi rimangano belli isolati, diciamo, uno dall'altro. La differenza, oltre alla varietà, è la pilatura, quindi proprio per la cucina giornaliera e per il sushi è un riso che viene pilato molto, quindi viene tolta molta della parte esterna del chicco, e quindi risulta molto adatto alla cottura giapponese, che è una cottura che molti dicono a vapore, ma in realtà si chiama cottura per assorbimento, perché viene messo la stessa quantità di riso e acqua nella pentola, si copre, e la prima parte di cottura è, diciamo, questa parte in cui il riso assorbe l'acqua, poi si spegne il fuoco e non si apre il coperchio, e quindi il resto della cottura avviene attraverso il vapore che si è formato.
2: È veramente affascinante e interessantissimo sentirti parlare di questi argomenti che sono anche un po' distanti, anche se diciamo che condividiamo con la cultura giapponese questo rispetto per l'ingrediente. Quindi
3: guarda, c'è per esempio una cosa molto giapponese che in Italia non c'è, che nella cottura del riso, a seconda della stagione, quindi se è una stagione estiva, che in Giappone vuol dire molto umida, il riso dopo essere lavato si lascia riposare coperto e poi si cuoce ben scolato, mentre in inverno, dove c'è un clima molto secco e magari c'è la casa riscaldata, quindi l'aria molto asciutta, lo si lascia a bagno in un po' di acqua dopo averlo sciacquato prima di cuocerlo. Quindi il riso, così come tantissimi elementi della cucina giapponese, racconta anche la stagione,
2: soprattutto nelle lavorazioni. E Annalena, continueremo a parlare di riso, perché come abbiamo capito si può parlare per giorni e giorni. Prossimamente ti aspettiamo qui a Segreti in Tavola.
3: Quando volete, grazie a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Duran Duran con Sever Prayer, canzone che chiude le prime tre ore questo venerdì, le prime tre ore canoniche. Tra poco iniziamo la prima del pomeriggio, la nostra ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere. Prima l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Un ragazzo di 15 anni è disperso nel lago Gerolotto all'interno del Parco delle Cave di San Polo a Brescia. Ricerche dei vigili del fuoco, squadre anche da Milano e Bologna. Giro di vite sulle piscine, nuove norme approvate dalla Camera sulla sicurezza di grate e bocchettoni, lutto cittadino oggi a Suisio, nella Bergamasca. Nel pomeriggio i funerali di Alice Ferrari, l'undicenne che ha perso la vita in una piscina di Sestri Levante. C'è stata una sparatoria in strada nella serata di ieri a Seregno, in Brianza, portato in ospedale in codice rosso un 44enne, indagini in corso. Un agente in borghese della Polizia di Stato aggredito nella serata di ieri durante un controllo in centro a Bergamo da due uomini, uno originario della Costa d'Avorio e un altro della Guinea, entrambi irregolari, soccorso dal 118 in ospedale in codice giallo. Calcio, Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta della Federcalcio, non sarà il nuovo CT dell'Italia, decisione per motivi personali. Nuovi dazi USA, anche la Cina è contraria, le guerre commerciali non favoriscono nessuno, l'informazione torna tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft, ora della decompressione, meno chiacchiere, più musica. Allora iniziamo con questa musica, You Are Not Alone, Michael Jackson, canzone che apre quest'ora sulla radio del benessere. Tanti altri successi faranno capolino all'interno di questi 60 minuti. Allora, prima ancora, una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Chi ti ama, ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Imagine Dragons, Dimensione Suonosoft in questa versione acustica. Tra poco torniamo alla nostra playlist nell'ora della decompressione. Stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Imagine, John Lennon, nel pomeriggio di venerdì, nell'ora della decompressione. Ben trovato, buon pomeriggio da Francesco Cavuoto, fino alle 13 con me. Poi arriva Fabiana Sera e ti accompagna per mano fino all'ora dell'aperitivo, l'aperitivo del venerdì, che è quasi una sorta di rito, no? Ci si incontra con gli amici, si guarda al weekend, si racconta com'è stata la settimana, si recuperano le energie. Tra uno spritz e delle noccioline, lasciaci in sottofondo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Così Celeste di Zucchero chiude il nostro appuntamento di venerdì e anche della settimana su Dimensione Suono Soft. Ci sentiamo domenica, però la mia settimana esattamente non finisce qui. Domenica dalle 14 alle 17 per 3 ore ci rincontreremo, se vorrai, nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Pomeriggio che riparte quest'oggi invece con Fabiana Sera fino alle 5. Io ti auguro un buon metà weekend, perché tanto poi la fine del weekend la trascorriamo insieme. Un abbraccio, grazie e buona giornata da Cavuoto. Ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo del 15enne disperso nelle acque del lago Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo a Brescia. Si era tuffato e non era più riemerso, impegnate anche squadre da Milano e Bologna. C'è stato un incidente sul lavoro nel Mantovano, in condizioni molto gravi un operaio 45enne di nazionalità cinese, residente a San Benedetto Po. Precipitato dal tetto di un'azienda agricola, due morti sul lavoro oggi a Roma e Nuoro. A Milano l'inchiesta sullo sfruttamento dei manovali indiani nel cantiere del nuovo consolato USA. Il manager turco Ulas Demir, indagato anche per estorsione ai danni dei lavoratori. Compie 30 anni il Festival Letteratura di Mantova, 5 giorni di iniziative e presentazioni dal 9 al 13 settembre. Tra gli ospiti Emmanuel Carrer. Calcio, Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta della Federcalcio, non sarà il nuovo CT dell'Italia, hanno prevalso impegni presi con la famiglia. L'informazione torna tra un'ora.
3: Eccolo qui il nostro primo pomeriggio di Dimensione su Dimensione Suono Soft, il 24/7, capito? 24/7, cioè non detto con il mese, proprio così lo dobbiamo dire, perché c'è un motivo ben preciso che ti spiegherò tra pochissimo nella prima Good Life. Intanto il mio nome è Fabian Sera, ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto. Saremo insieme fino alle 17 come ogni pomeriggio feriale che si rispetti, per parlare di un sacco di cose, un sacco di contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Prima Good Life te l'ho forse accennato, 24/7, che ha un significato un po' speciale, forse è la Good Life più bella dell'anno, molto molto importante questa Good Life. Seconda Good Life dedicata al momento culturale. Tu lo sai, il venerdì si parla di una parola della nostra lingua a cui facciamo un po' le pulci, andiamo a scavare nel significato, nell'etimologia della lingua più bella del mondo, che secondo me, sono un po' di parte, però secondo me l'italiano davvero è bellissimo, il tutto con la nostra musica italiana straniera che ti piace cantare e con cui ti emozioni. Il primo discone è proprio di un maestro della musica italiana. Dai, si parte, buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

0: dunque?
1: Cercami. Cercami. Non smettere.
2: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è Giorgia su Dimensione Suono Soft, tra un po' nella prossima Good Life io ti parlo di autocura. E tu, come ti coccoli?
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
2: SUV, van e fuoristrada.
1: Photon,
2: i solidi pick-up.
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
9: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Oggi forse è la giornata più importante del nostro 2026, soprattutto se siamo alla ricerca dell'equilibrio psicofisico, visto che in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dell'autocura, ovvero delle coccole che facciamo o dovremmo fare un po' più spesso a noi stessi. E la data è stata scelta con una logica molto molto carina, splendida direi. È il 24 luglio, scritto a numeri, si scrive 24/7 e sta a ricordarci che dovremmo prenderci cura di noi stessi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, non è bellissimo? L'autocura come coccole, crescita personale dell'amore per noi stessi e dell'autostima non è un lusso passeggero, ma è l'insieme di piccoli gesti quotidiani. Non serve fare chissà che cosa, come bere un infuso naturale, fare stretching quando ti senti un po' tutto quanto indolenzito, concederti un premio o staccare il telefono la sera perché non ne puoi più di avere notifiche su notifiche. Una ricerca recente tra l'altro rivela che bastano davvero 20 minuti al giorno di cure dedicate esclusivamente a noi stessi per ridurre del 30% i livelli di stress percepito. E allora oggi è il momento ideale per cominciare, per trasformare il fine settimana alle porte tra l'altro in un laboratorio di puro benessere. Cominciamo? Proviamo? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimissionesolosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: David Bowie, Life on Mars, su Dimensione Suono Soft. Tra l'altro stiamo parlando di autocura, ma tu che coccole ti concedi ogni tanto e te le concedi? Dai, fammelo sapere, 393-700-9000, intanto linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati a Milano. L'inchiesta sullo sfruttamento dei manovali indiani nel cantiere del nuovo consolato USA. Il manager turco Ulas Demir, indagato anche per estorsione ai danni dei lavoratori. Furto di uno zaino da un'auto in sosta, seguito da un inseguimento tra le province di Varese e Milano, culminato nello speronamento dell'auto della polizia e nel tentativo di investire un agente. Bloccati a Legnano, 3 arrestati e un minorenne denunciato. A Milano dal comune nuove tariffe per la sosta nelle strisce blu nei pressi dell'Arena Santa Giulia in occasione degli eventi. Tariffa unica di 15 euro per la sosta su strada dalle 19 alle 24. Fino alle 21 lo sciopero dei treni a rischio, quelli di Trenitalia, Italo e Trenord, prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Calcio, amichevoli estive, il Como ha pareggiato 2-2 contro i francesi del Parigi, gara giocata a porte chiuse allo stadio Sinigallia. Diritti e social, l'Unione Europea contesta a TikTok la sicurezza degli account dei minori, l'informazione torna tra un'ora.
0: Un'altra ora qui su Dimensione Suono Soft insieme a me, Fabiana Sera, insieme a te che hai scelto di ascoltare la tua radio del benessere, del relax, degli eventi legati al territorio. Fino a domenica 2 agosto il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano ospita una rassegna gastronomica, io non so come definirla, cioè succulenta, meravigliosa, si chiama Orecchiette Pugliesi e Bombette Festival, cioè solamente il nome, capito? All'interno del festival estivo Lago Paderno Dugnano 2026. Per quasi due settimane, perché ho già cominciato da qualche giorno, potrai scoprire i sapori di una delle tradizioni gastronomiche più amate d'Italia, le orecchiette pugliesi con le cime di rap, con pasta fresca tirata a mano, cime di rap, bombette di cisternino che non so se le hai mai assaggiate ma sono una cosa proprio da star male, e tantissime drink e bevande insomma con cui accompagnarle. Vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. Parco Lago Nord, Paderno Dugnano, fino a appunto il 2 agosto. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, arriva il meraviglioso Francesco De Gregori con la Splash. Ma è un capolavoro, la donna cannone, dai, ricominciamo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Fammi ritornare finché batte il cuore, finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle, in mezzo al vento.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt con Wiseman nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ma lo sai che mentre noi pensiamo alla beauty routine si stanno rifacendo il look anche le nostre banconote? Tra pochissimo scopriamo i nuovi volti dei nostri soldi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Info e sedi su renord.com.
3: Dimensione suono soft.

nemmeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Cyndi Lauper su Dimensione Sono Soft. Ci sono un po' di finalisti tra oltre 1200 proposte, 10 sono i design finalisti, uno di questi sarà stampato alla fine del 2026 sulle nostre banconote. I due temi vincenti sono cultura europea, oltre che fiumi ed uccelli, e ci sono un sacco di personaggi che potrebbero essere sulle nostre banconote, per esempio Beethoven, Miguel de Cervantes, Marie Curie. Tu chi vorresti? Intanto su Dimensione Sono Soft arriva anche Lucio Battisti.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Robbie Williams con She is the One. Marco mi scrive che avrebbe voluto Sinner sulla banconota da 100 euro, ma magari ci sta ascoltando, quindi credo che sia molto molto lusingante. A chiudere un'altra ora insieme Robbie Williams, adesso le news.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
7: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ammesso alla giustizia riparativa Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua per portarli via delle cuffiette wireless. Per la Corte di Milano, ultima chance per tentare un suo effettivo recupero sociale. Contraria la famiglia della vittima. Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neuro-rianimazione, il 44enne ferito in una sparatoria avvenuta nella serata di ieri in strada a Seregno, in Brianza, indagini in corso. C'è stato un incidente sul lavoro nel Mantovano, in condizioni molto gravi, un operaio 45enne di nazionalità cinese, residente a San Benedetto Po, precipitato dal tetto di un'azienda agricola, due morti sul lavoro oggi a Roma e Nuoro. Fino alle 21 lo sciopero dei treni, a rischio quelli di Trenitalia, Italo e Trenord, prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Calcio, amichevoli estive, il Como ha pareggiato 2-2 contro i francesi del Parigi, gara giocata a porte chiuse allo stadio Sinigallia. Fine vita, l'Emilia Romagna ha approvato la legge, la terza regione con Toscana e Sardegna, è arrivato l'ok alla norma sul suicidio medicalmente assistito. L'informazione torna tra un'ora.
0: Thanks God It's Friday di fine luglio qui in diretta su Dimensione Suono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, grazie anche a te che ci hai scelto per il tuo primo pomeriggio. Tra un po' parliamo di una parola, lo sai che il venerdì si fa culturone, andiamo a scavare nelle radici, nell'etimologia, nelle curiosità, negli aneddoti della nostra bellissima lingua italiana. Tra un po' una parola, ti do qualche indizio, quando ce n'è troppa ed è per principio, probabilmente rovina un po' i rapporti, però è giusto averla per non scendere a compromessi. Va bene secondo te come definizione? Ho voluto dare qualche indicazione, però non te la spoilero, è molto bella e poi l'etimologia e la provenienza sono molto interessanti. Intanto che ci pensi, ci ascoltiamo un sacco di musica tutta insieme. Il primo discone di quest'ora è Fiorella Mannoia con uno dei suoi tantissimi capolavori, Come si cambia, e io ti auguro buon pomeriggio.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando, senza dire nemmeno una parola.

0: Macy Gray con I Try su Dimensione Suono Soft. Hai capito di che parola stavo parlando poc'anzi nel Coming Up? Stavo parlando di orgoglio, è l'oggetto della nostra prossima Good Life.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, vane fuoristrada,
2: Photon,
3: i solidi pick-up,
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
9: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

0: Allora, quando parliamo della parola orgoglio, parliamo di una delle tante parole che definisco funambole del nostro vocabolario, sempre in equilibrio un po' instabile tra, da una parte, nobiltà d'animo, l'abbiamo detto nel coming up, e tra l'altro, dall'altra parte, il baratro proprio dell'arroganza, no? Perché se poi sei troppo orgoglioso, va bene. Partiamo dalla radice, deriva dall'antico tedesco, lo sapevi, che significava eccellente o fuori dal comune. Poi i franchi portano questo termine nel latino medievale, orgolium, e poi fino a noi. Quindi se il latino superbia, che deriva da super, sopra, indica chiaramente un guardare gli altri dall'alto verso il basso, l'orgoglio germanico nasce più come invece una consapevolezza del nostro valore distintivo. Siamo fuori dal comune, cioè non è che siamo saccenti. Nel tempo però il termine ha sdoppiato la sua anima. Abbiamo l'orgoglio positivo, ovvero quello di cui ti parlavo prima, cioè la fierezza, la dignità, il rispetto di sé che non deve mai mancare. E poi però c'è l'orgoglio negativo, la vanità, l'incapacità di ammettere un errore, che non molliamo mai, facciamo le questioni di principio e non va bene. In questo senso si avvicina pericolosamente alla hubris greca, la tracotanza che sfida gli dèi. Ma sai che Jane Austen tra l'altro non scelse il titolo Orgoglio e Pregiudizio a caso. Nel suo romanzo l'orgoglio è la barriera di Darcy, che non vuole abbassarsi a certi circoli sociali, mentre il pregiudizio è quello di Elizabeth. La lezione linguistica e morale, insomma, è che l'orgoglio cieco impedisce la visione dell'altro. L'orgoglio è il sale della personalità, necessario per dare sapore e carattere, ma capace di rovinare tutto se usato senza misura. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ricordo ancora la platea di Sanremo incantata da Elisa con la sua luce un bel po' ormai di anni fa. Chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft, adesso arriva la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
7: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ammesso alla giustizia riparativa Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua, per portargli via delle cuffiette wireless. Per la Corte di Milano, ultima chance per tentare un suo effettivo recupero sociale. Contraria la famiglia della vittima. Fino alle 21 lo sciopero dei treni, a rischio quelli di Trenitalia, Italo e Trenord, prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Nel Bresciano a Montichiari avvistato un varano, ordinanza del sindaco, divieto di circolazione a piedi nella zona confine con Calcinato. Monitoraggi con droni e trappole per verificare la presenza e gli spostamenti del rettile. Calcio, il mercato Inter in difesa, il prescelto è Cristian Romero, contatti diretti con il Tottenham, a Milano gli agenti del centrale argentino. Nazionale, dopo il no di Pep Guardiola, spunta il nome di Andrea Pirlo. Traffico via un weekend da Bollino Rosso, previsti oltre 27 milioni di spostamenti. L'informazione torna tra un'ora, vi lascio con Francesco Di Bruno.
0: Ti accolgo nell'ultima ora insieme questo bellissimo giovedì 24/7, abbiamo detto giornata mondiale dell'autocura, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e intanto ti propongo anche un bellissimo evento nel weekend proprio per coccolarci, un tuffo negli anni 50, 60, 70, 80, che insomma tra l'altro si ripete ogni anno, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso. Piazza San Martino Monica del Garda c'è Remember Vintage, un appuntamento dedicato agli appassionati dello stile retro che da un sacco di anni, da oltre 10 anni, richiama visitatori da tutta Italia, specialmente chiaramente al nord Italia. È una manifestazione che si svolgerà in piazza San Martino, trasformata per l'occasione in un grandissimo mercato a cielo aperto dove sarà possibile curiosare tra abbigliamento, accessori vintage, oggetti di design, modernariato, libri, stampe, insomma dischi di vinile, tutto ciò ma dagli anni 60, quindi magari prendi il pezzo vintage della vita e te lo porti a casa e sei felice. E quindi perché non andare? Chi siamo noi per non andare? Primo discorso di quest'ora, dai, che ci abbiamo un sacco da ascoltare tutti insieme. Arriva Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: L'amore? Non so. Se include tutto. Anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore. Altrimenti no.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: The Weeknd con I Feel It Coming qui su Dimensione Suono Soft. Ma lo sai che parliamo di meno? Abbiamo perso per strada 338 parole al giorno, il che non è assolutamente poco. Te ne parlo tra pochissimo perché è uscita una ricerca molto interessante.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano, in Veruno.
6: C4 divani da vivere.
5: C4.it.
7: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.

0: Mamma mia quanta energia, Lionel Richie con All Night Long su Dimensione Suono Soft. Lo sai che ci stiamo perdendo per strada un sacco di parole? Prima ne dicevamo più o meno 16.000 al giorno nel 2005, oggi il conteggio è sceso sotto quota 12.000. Chiaramente colpa degli smartphone, dei device, di tutta quanta questa tecnologia, ma anche delle casse automatiche, per esempio al supermercato, che ci impediscono di comunicare con i cassieri. Perché abbiamo fretta, parliamo di meno. Potremmo invece parlare di più, comunicare e guardarci negli occhi molto molto di più. Che cosa ne pensi? Su Dimensione Suono Soft il nostro pomeriggio continua, c'è Jovanotti con A te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lo sai che ci teniamo particolarmente al nostro ultimo disco da condividere io e te in questo primo pomeriggio, diventato un pomeriggio pieno di Dimensioni Sono Soft. Direi che è bellissimo finire con Riccardo Cocciante e la sua Se Stiamo Insieme. Adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi abbiamo parlato di una giornata bellissima che non dovrebbe cadere però, a mio modesto avviso, un solo giorno all'anno, ma tutti i giorni, la giornata mondiale dell'autocura. Come ti autocuri, come ti coccoli? Ogni volta, prima ne parlavo con Francesco, ogni tanto io mi chiedo di che cosa ho voglia, di un gelato, scendo a prendermi un gelato, di chiamare un amico, mi fermo e chiamo un amico. Magari ascoltarci un pochino di più potrebbe essere un aiuto molto economico e quotidiano per autocurarci. Seconda Good Life è dedicata ad una parola molto molto difficile: orgoglio. Abbiamo capito da dove nasce e come si trasforma nel significato positivo e negativo che conosciamo oggi. Io ti saluto, ti ringrazio e ti lascio al resto della giornata su Dimensioni Sono Soft con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Buon weekend, se vuoi ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 13.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Ammesso alla giustizia riparativa Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette wireless. Per la Corte di Milano è l'ultima chance per tentare un suo effettivo recupero sociale, contrario alla famiglia della vittima. Il manager turco Demir è indagato per estorsione e immigrazione clandestina nell'ambito dell'inchiesta su caporalato e schiavitù nel cantiere del consolato americano a Milano. Era stato bloccato a fine maggio l'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di fuggire dall'Italia. Fino alle 21 lo sciopero dei treni, a rischio quelli di Trenitalia, Italo e Trenord. Comunque ci sarà una prossima fascia di garanzia proprio dalle 18 alle 21. Ozempic è gratis o a prezzi ridotti per gli obesi, Regione Lombardia stanzia 2 milioni di euro. Calcio, è arrivato il no di Pepe Guardiola alla guida della nazionale, prevalsi gli impegni con la famiglia, in pole ora il nome di Andrea Pirlo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
10: E così siamo arrivati al venerdì, è il 24 luglio 2026. Siamo vicinissimi ad un nuovo weekend di questa splendida estate. Estate che ti suggerisco di vivere con noi di Dimensione Sono Soft. Buon pomeriggio, sono Roberto, ringrazio e saluto Fabiana Serafino. Alle 21 anche oggi tanta musica e poi ci sarà Enrico Mentana, la nostra redazione, le notizie di Good Life, Francesca Romana Barberini. Allora iniziamo con un aforisma e una canzone d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Ti amo come un bambino che vuole giocare con te e un uomo che vuole invecchiare con te.

0: Grande stile, infinita eleganza. Michael Bublé con Haven't Met You Yet nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada.
5: Photon,
6: i solidi pick-up.
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229873 1. Compro oro d'oro.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero con Non cancellate il mio mondo nel venerdì pomeriggio di Dimensione Sonosoft, quando è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Allora, venerdì pomeriggio non possiamo che parlare che con lui, il nostro mitico Nicola Sciknick Santini, giornalista, scrittore, direttore del settimanale Vero, super esperto di buone maniere, vero Nicola?
3: Mi tocca.
2: Ma noi siamo felici di averti in questo pomeriggio estivissimo e caldissimo. Senti, a proposito di pomeriggi, di sere, eccetera, noi parliamo sempre di come, vestire la tavola, ma non parliamo mai di come vestire noi nelle occasioni invece in cui la tavola è protagonista, per esempio un invito a cena, in giardino, a casa, oppure al ristorante, un party sulla spiaggia. Che cosa ci mettiamo?
3: Bella domanda, sai che questi giorni le atmosfere sono calde perché la vice sindaca a Livorno è andata con un pantalone che faceva scoprire molto le gambe, era poco istituzionale.
2: Visto.
3: Ma va bene,
2: sì.
3: Non va bene. Sempre l'aperitivo sarebbe stata perfetta, però la conferenza stampa un po' meno. Allora, io sono sempre di questa idea che innanzitutto comanda il ruolo, cioè cosa ci stai a fare lì in quell'invito, anche solo per distinguere magari i padroni di casa e gli invitati, senza un distinguo pesante, però insomma sapere che cosa si sta a fare è la prima regola, il contesto la seconda regola, e poi noi siamo al terzo posto, che vuol dire, chi dice ma io quando mi vesto devo essere libero, certo nessuno ti incatena, ma se la tua libertà è legata solo al vestito hai ben poca libertà, insomma non saranno i due pezzi di stoffa. Detto questo, chiaramente se ti invitano a un party sulla spiaggia non avrai i tacchi alti, l'uomo non avrà le scarpe lucidissime di cuoio, le derby che si mettono invece più facilmente in un aperitivo in città, insomma ci deve essere quel mix sapiente tra vita pratica, contesto e anche scelta del tessuto e della, diciamo, della libertà che ti dà questo tessuto, che non è una libertà morale, però sappiamo bene che magari lo stretch con 45 gradi all'ombra, uno dice cosa ci vai a fare all'ombra e figurati al sole, ecco, è poco indicato, la grisaglia, l'abito scuro, in spiaggia non te lo ritrovi, in città sarebbe, il galateo direbbe devi avere le calze e le scarpe chiuse anche il 15 d'agosto, però ecco l'idea di vestirsi in spiaggia quando si è in città, oppure in città come se fosse in spiaggia non è mai funzionata, quel ribaltamento della situazione non si è mai creato, quando si è in città ha un po' più coperti di quando si è in una situazione di vacanza. Nelle città come New York, Parigi, eccetera, tantissime donne mettono le scarpe più comode in una borsa per alleggerire un look. Ecco, l'idea è sempre di avere qualcosa di intercambiabile, facile, che lasci traspirare la pelle e che ci metta nelle condizioni di non doverci togliere la giacca se il contesto non lo consente, o di essere scomodi sulle scarpe se la serata o il pomeriggio si prolunga.
2: Mi raccomando, però a tavola sempre con la maglietta, posso fare la mia raccomandazione finale?
3: Assolutamente, quando ci si sposta, io la davo quasi per scontata, ma cioè quando dall'ombrellone andate a prendere il cocomero al chiosco, la maglietta, anche un pareo tante volte, comunque diciamo non si va in bikini o in boxer.
2: Grazie direttore, ci sentiamo venerdì, buona giornata, ciao, buona serata, ciao.
3: Buon weekend adorato.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola invece torna domani, perché noi siamo con voi anche nel weekend. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: La sua voce inconfondibile, poi questo è uno dei suoi storici successi con Io amo Fausto Leali su Dimensione Suona Soft. Si conclude così la nostra prima ora insieme, quindi tra pochissimo le ultime notizie.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Franco Vacchini è stato condannato a 8 anni per l'omicidio stradale di Matilde Baldi, la ventenne che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da 2 Porsche lanciate a 200 km orari sull'autostrada Asti-Cuneo. Ha assolto l'altro imputato, Davide Bertello. Il giudice non ha riconosciuto la gara. Ammesso alla giustizia riparativa Daniele Ressa, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette, per la Corte di Milano è l'ultima chance per tentare un suo effettivo recupero sociale, contrario alla famiglia della vittima. Il manager turco Demir è indagato per estorsione e immigrazione clandestina nell'ambito dell'inchiesta su caporalato e schiavitù nel cantiere del consolato americano a Milano. Era stato bloccato a fine maggio all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di fuggire dall'Italia. E poi il calcio, alla fine è arrivato il no di Pep Guardiola a guidare la nazionale italiana. In pole ora il nome di Andrea Pirlo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, buona estate a te con i dolci successi di Dimensione Suono Soft, successi di artisti che puoi anche ascoltare dal vivo, perché voglio segnalarti questo appuntamento. Domenica 26 luglio Alberto Fortis si esibisce al Castello Sforzesco di Milano con un concerto che ripercorre i brani più amati della sua carriera: Milano e Vincenzo, La sedia di Lillà, Il Duomo di Notte, Settembre e tanti altri. Artista raffinato e originale della musica italiana, Fortis ha conquistato il pubblico con uno stile intenso e riconoscibile, pubblicando 16 album e vendendo oltre 1,5 milioni di copie. Uno spettacolo emozionante tra musica, racconti e grandi successi, pensato per coinvolgere il pubblico in un viaggio autentico attraverso la sua storia artistica. Alberto Fortis al Castello Sforzesco di Milano, questa domenica, 26 luglio. Biglietti disponibili sui circuiti abituali.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no. Amarsi un po' è un po' fiorire.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Craig David con Walking Away su Dimensione, sono Soft, e magari il weekend che sta per iniziare coincide con le tue vacanze, mi auguro di sì, e mi raccomando, anche in vacanza porta con te i successi della tua radio del benessere. Devi scaricare semplicemente la nostra app gratuita per ascoltarci sul tuo smartphone.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Info e sedi su renord.com.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
9: Dimensione suono soft. Molti.

storia con i Beatles e Let It Be nel venerdì pomeriggio di Dimensione Suonosoft. E per tornare ai successi italiani, ora due grandi artisti. Lei, che ha dato appuntamento a tutti i fan l'anno prossimo al Campo Volo di Reggio Emilia l'11 settembre per il suo mega concerto per i suoi 30 anni di carriera, e lui che molto presto tornerà nuovamente ad esibirsi in Lombardia. Sto parlando di Luciano Ligabue. Ricordo gli appuntamenti 27 settembre a Bergamo e ancora il 8 ottobre a Mantova e il 24 ottobre al Forum di Assago. Sto parlando di Elisa e Luciano Ligabue, gli ostacoli del cuore.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Porteremo sempre nel cuore la sua voce, i suoi successi. È sempre una gioia per me farti ascoltare una sua canzone qui su Dimensione Sonosoft con Back to Black, Amy Winehouse.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Forse è arrivato il momento della pausa, della sordina. Dopo una serie di giornate di attacchi reciproci, dopo una serie di giornate in cui si parlava soltanto del gioielliere o dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti di polizia, di Ilaria Salis o dei ex sottosegretario Delmastro, con accuse appunto, con promesse di vendette, con toni assolutamente altissimi, ci si avvicina, forse anche complice l'avvicinarsi a sua volta del fine settimana, a una situazione più tranquilla, come se il torneo oratorio e non soltanto di questa settimana parlamentare stesse per concludersi per sfinimento dei contendenti o più probabilmente della platea. Perché la verità vera è che tutti conosciamo le varie problematiche di ordine pubblico, di sicurezza e quant'altro. Ma nessuno pensa che con norme imparaticce o tirate lì alla bisogna soltanto per in qualche modo impressionare la platea si può risolvere quello che ormai è endemico o quello che forse viene pantografato e esagerato dagli stessi reggitori della cosa pubblica. Perché poi il problema è questo: l'Italia non è improvvisamente diventato il paese di ogni nequizia. Ogni estate, certo, emergono di più i fatti di cronaca, ma perché semplicemente manca un po' tutto il resto e allora si evidenzia quello che può succedere. Ma tutti se ne stanno per andare, se non ci sono già andati, placidamente in vacanza se possono, e nessuno vede davanti a sé un torrente di fuoco o cose di questo genere. E quindi forse sarebbe bene che la politica ricominciasse a trovare la giusta misura. Ah, magari.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Grazie alla nostra redazione e buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Continua la nostra dolce serata insieme, ricca di successi di ieri e di oggi come sempre. E allora ecco un nuovo aforisma d'amore, poi per le canzoni storiche della musica italiana ci sarà Claudio Baglioni con E tu.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: diverte sempre ascoltare questa canzone. Lucio Dalla con Attenti al Lupo su Dimensione Sonosoft. La mente al centro, Firenze, capitale della psicologia. Parleremo di questo stasera in Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano. In Veruno.
5: C4 divani da vivere.
4: C4.it.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Le prossime ore cieli sereni o al più velati tra Piemonte e Lombardia. Giornata di domani che vedrà inizialmente il tempo ancora in prevalenza soleggiato, ma poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche temporale, a partire da Alpi e Prealpi in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Qualche fenomeno rischierà di essere di medio-forte intensità. Temperature che saranno in calo con valori decisamente più accettabili che la scorsa settimana. Punte a Milano e Torino intorno ai 29 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Unforgettable.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Era Vasco Rossi con Vivere su Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi e questo è l'argomento. La seconda giornata nazionale della ricerca psicologica in corso a Firenze pone l'attenzione sull'importanza del benessere mentale e sui progressi della ricerca nel campo della psicologia. L'evento riunisce esperti per approfondire le nuove prospettive offerte dalle neuroscienze e dall'intelligenza artificiale nello studio della mente. Firenze ha un ruolo storico in questa disciplina. Alla fine dell'Ottocento, Francesco De Sarlo vi fondò uno dei primi laboratori italiani di psicologia sperimentale. L'iniziativa sottolinea come investire nella ricerca psicologica significhi sviluppare strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e promuove il ricorso a professionisti qualificati quando necessario.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft con la sua versione di Rimmel. Tra pochissimo tornerà nuovamente la nostra redazione per le notizie.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. Entra in un palazzo a Milano e aggredisce una 22enne fuori dall'ascensore condominiale, poi fugge, arrestato per violenza sessuale, un egiziano di 24 anni che è stato rintracciato dalla polizia locale in un cantiere nella Bergamasca. Ammesso alla giustizia riparativa Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 a Milano il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette contrarie alla famiglia della vittima. Il manager turco Demir è indagato per estorsione e immigrazione clandestina nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato e sulla schiavitù nel cantiere del consolato americano a Milano. Addio a Fabrizio Toninelli, il fondatore della software house Zucchetti, stroncato a 73 anni da un malore mentre nuotava in Versilia. Pirlo sarà il nuovo CT della Nazionale, c'è l'accordo, manca solo l'ufficialità della notizia, contratto di 4 anni per lui a 1,5 milioni a stagione circa, più bonus. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Progetti per il weekend? Mi auguro proprio di sì. O forse magari sei in partenza o sarai domani in partenza per le tue vacanze? Uno, te lo meriti. Due, meriti anche la nostra musica. Sì, perché a tenerti compagnia sempre e comunque ogni giorno in diretta dalle 6 fino alle 21 c'è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. E allora questa nostra ultima ora insieme in questo venerdì 24 luglio la iniziamo così, con un aforisma d'amore e poi una canzone interpretata dalla voce unica di Ornella Vanoni, la sua versione de Il cielo in una stanza.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Pensa all'amore come a uno stato di grazia, come all'alfa e all'omega in se stesso contenuto. È la vita e non la morte a non avere confini.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Irene Grandi, Che vita è nella sera di Dimensione Sono Soft. E tra poco ascolteremo, importantissimo per il weekend, l'aggiornamento meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui. Con quattro nuovi marchi, ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Le prossime ore cieli sereni o al più velati tra Piemonte e Lombardia. Giornata di domani che vedrà inizialmente il tempo ancora in prevalenza soleggiato, ma poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche temporale, a partire da Alpi e Prealpi in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Qualche fenomeno rischierà di essere di medio-forte intensità. Temperature che saranno in calo con valori decisamente più accettabili che la scorsa settimana. Punte a Milano e Torino intorno ai 29 gradi. Dettagli su Trebimeteo.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: Staccate la corrente.

La sera è dolce con Dimensione Sono Soft, a maggior ragione quando musicalmente ci affidiamo a degli artisti che ci accompagnano da sempre. Per esempio Renato Zero, appena ascoltato con Si sta facendo notte. E il nostro venerdì prosegue con una colonna sonora famosimissima, sì, proprio quella, Limahl, Never Ending Story.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: E tu la ricordi questa canzone? Ed è proprio l'ultima canzone del nostro venerdì insieme su Dimensione Sono Soft. Era Daniel Powder con Bad Day. E anche per questa sera siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco la redazione per le ultime notizie. Subito dopo ci sarà la nostra dolce serata, ricca di canzoni d'amore tutte per te. Inizierai il weekend domani mattina in diretta puntuali alle 6 con Silvia Giansanti. Anche io ti do appuntamento a domani. Ci ritroveremo nel pomeriggio, esattamente alle 16. Buona serata, a domani, ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denicar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, vane fuoristrada,
3: Photon,
4: i solidi pick-up,
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. Violenza sessuale nell'androne di un condominio a Milano. Una ragazza riesce a mettere in fuga un maniaco e lo fa anche arrestare. La ragazza rientrava a casa intorno alle 23 quando è stata spinta contro il muro. Siamo in zona Certosa. L'uomo è stato poi rintracciato dalla polizia locale in un cantiere nella Bergamasca. Ammesso alla giustizia riparativa, Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette. Il manager turco Demir è indagato per estorsione e immigrazione clandestina nell'ambito dell'inchiesta su caporalato e schiavitù nel cantiere del consolato americano a Milano. E da domani a Milano scatta l'orario estivo delle 5 linee metropolitane e delle linee di superficie di ATM. In particolare le metropolitane seguiranno l'orario del sabato anche dal lunedì al venerdì. Pirlo sarà il nuovo CT della nazionale di calcio, c'è l'accordo, contratto di 4 anni e 1,5 milioni a stagione. E poi la Formula 1 con il Gran Premio di Ungheria, bene le Ferrari nelle seconde libere, miglior tempo per Hamilton, secondo Leclerc, più attardato Antonelli su Mercedes, 13°. Ed è tutto, le news, torno domani.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola forza.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group. .com.
3: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4.it.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, van e fuoristrada.
4: Photon,
5: i solidi pick-up.
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Canzoni d'amore. Senza pausa. Su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
1: La notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è il dono più grande che Dio ci ha dato. È gratis.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e

0: Ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Tutta la notte

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo parlare

0: a quei tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho mai amato, non ho mai pianto, non ho mai vissuto.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Tutta la notte, canzoni d'amore.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Lo

E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, oh mio amore.

0: Sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.